dale pa dentro, toma pa dentro, toma pa dentro, toma pa dentro, dale pa dentro, toma pa dentro, toma pa dentro, toma pa dentro, dale pa dentro, pa dentro, pa dentro, pa dentro.